io vo provarmi, fingiamo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me fa bella la Figaro, al fine non può meglio sperarsi. La ragione è tu, che lingua, manco male con un sacco quanto vale. Questo è giudizio.